0: Exterminate! Hai contro che io ti spongo a morire!
1: Non c'è niente!